ntho tseo di etsang. Ha hona tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le tjhelete. Ha hona tjhelete, ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp da. Sinoko noko ha seyo mono.